radio, dale esa, dale esa. Ya vamos a montar el micro, esa. Dale esa, dale esa, dale esa.